0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 干净！司令，
1: 这都是怎么回事？
0: 朝下一辆卡车把路给堵住了。
2: 那这些老百姓怎么回事？
0: 刘志在海州有私盐生意，听说部队要撤，就通知手底下的盐商，他们一传十，十传百，把路给堵住了，都要跟着44军往外走。
2: 他们这是要上军事法庭呢，害得我们在新安白白耽误2天。
0: 现在都要跟着我们冲出去，赶都赶不走。
2: 加副脚，赶紧加副脚！
0: 已经下过命令了，可是人手不够啊，人太多了。
2: 共军离这还有多远？
0: 应该不远了。
3: 管他共军在哪呢，老子跟他们打就是了。我刘志一下就没泡过针，难道跟刘志一样一来就撤？
2: 刘振强，现在不是逞强的时候。我们骑兵团在毛泽东的口里，那就是有生力量。重点歼灭对象。你到前面去，把那个卡车给我推到河里去。另外派一个排到士兵当中，告诉他们，共军不是恶魔，没有什么可怕的。快去，冲！大家听我说，我是第七兵团司令官黄百韬。大家听我说两句，我们第七兵团是正常撤军，不是撤退，不是把大家扔下不管。你们要相信我，听我的，老百姓就安心回家。共军不是你们想象的洪水猛兽，没有那么可怕。把路让开。
4: 长官，可不敢呐！
5: 我这也没有。
4: 共军，
5: 回家！
4: 拿过来，我们就完蛋了。
5: 路让开！快把路让开！
2: 那是谣传。
5: 让开！
2: 共军没那么可怕。凭我黄百韬跟共军打了几年的交道，他们纪律是严明的。
6: 我不信。中央日报上可不是这么说的。
2: 那是政府宣传的需要，你听见了吗？
7: 黄百韬部63军，你被我全歼，他的尾巴已经被我们踩住了，那个脑袋瓜子还要往前窜。
8: 那就把他的退路彻底堵死，必须尽快拿下甲王、台儿庄、湖泊底第三绥靖区，只差龙海街的苏阳山、讨伐集，彻底切断黄百韬与徐州的联系。甲王那边怎么样了？
7: 还算顺利，杨思特同志已经到了那边，开展对何基峰、张克侠起义的准备工作。
9: 好，按照中央军委和我们定下的战役计划，命令他们最迟于8时晚必须起。黄百韬正在强渡硬河，哪怕值班几个小时，这条大鱼都有可能溜掉。